0: Uzu tiamu abanta mami dasi. Nana! Nana masa! Ye, nana manati say! I'm not from Poma, say my dumana oche. Nyami siapa! Tutu jani gum ne jani na di udi nu bonu beba. Ah, tutu jano. God sees me. Ah, on the nidi ne the God sees me. Me da se pa. Hey, me da se jana so se ya Benji. ATBK. Me da se Ozu wa Brema UGC. Kwasu brebre suni. Ah. CK. Ano susu awo Ashdown SDA. Join the live in the, join the live in the swire deck. Si.
1: Hello. 101.5 FM.
0: Adwa power in Sanwe Jumeni. Ase, asio awo buasi, nana mi.